ti aspetto più. Neanche se quando ritorni ritornasse un'altra estate, non ti aspetto più. È passato molto tempo, le mie stagioni sono già finite, non ti aspetto più. Questo ponte, un altro ponte, e ancora un fiume, e un altro fiume ci sarà. Non ti aspetto più.

Questa volta no, non ti seguirò, sarebbe inutile. Tanto già lo so che ritornerai, è molto probabile. Rimango qui, ti aspetterò sull'automobile. Tornerai, se ritornerai, sarà bellissimo. Una storia più che racconterai come una favola. Ti aspetto qui ancora un po'.

parte ormai non ritornerai, sembra impossibile. Ora la città si è svegliata e viaggia freneti. Parto con lei, volo con lei, sull'automobile.